alatau digi digi digi ratta. Tak tiridik tak tiridik ta, digi digi digi digi ratta ta. Tak tiridik tak tiridik tak tiridik tak tak tak digi ratta, digi digi digi digi ratta ta, digi digi digi digi ratta.